0: freeradioconselve.it cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo! Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21.15 presso il PRA comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA comunale alle 21.15, lo spettacolo teatrale gratuito Il carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.
0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi e le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco,

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA Comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: I don't like doing that. I sound really common.
1: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA Comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il carretto del cantastorie a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo presso il piano nobile di Palazzo Zen vi aspettiamo numerosi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Fammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: A tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Sognavo per noi.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Buongiorno, scopriamo cosa dicono per questa settimana le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Il segno dell'Ariete questa settimana è impaziente. Attende un po' innervosito alcuni risultati, alcune risposte, soprattutto nell'ambito professionale. E giustamente, perché sappiamo quanto avete investito nella nascita e nella cura di vari progetti. Ancora qualche giorno di attesa e poi riceverete le vostre risposte. La parolina magica per il segno dell'Ariete questa settimana è tranquillità.
1: Toro.
0: Ciò che distingue il segno del Toro è il carattere. Stavolta siete anche sin troppo buoni e tolleranti, ma attenzione a chi si approfitta della vostra magnanimità. Tenete le antenne, o meglio, le corna, ben ricettive e cercate di sentire chi del vostro entourage non è del tutto onesto o sincero. Le stelle invitano a non dar tutto per scontato e fare attenzione alle continue richieste. La vostra parolina magica è prudenza.
1: Gemelli.
0: Per i nati sotto il segno dei Gemelli, i recenti incontri hanno avuto un impatto molto positivo sulla vostra vita, soprattutto sulla salute. La pigrizia degli ultimi mesi vi ha appesantito e ingrigito, ma grazie a persone stimolanti, amanti dello sport e della salute fisica, ora avete una motivazione in più per rimettervi in forma e prepararvi al meglio per la bella stagione. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è salute.
1: Cancro.
0: Il Cancro, così intelligente e preciso, avrà a che fare con l'ennesima sfida professionale. Eh già, vi piace tantissimo mettervi in gioco, studiare, conoscere, provare ed eccovi accontentati. Le stelle suggeriscono di vedere il tutto come una prova giocosa, visto che avrete a che fare con persone simpatiche e affascinanti che renderanno questa sfida molto piacevole. La vostra parolina magica è divertimento.

0: Leone.
1: Amiche e amici del Leone, uscite un po' di più, muovetevi. Avete un carattere frizzante, un carattere gioviale ed è un vero peccato che vi barrichiate in casa. La stagione è quella che è e magari in questa vostra fase non ci sono stimoli abbastanza forti da vita sociale. Ma lo sapete che basta poco, due chiacchiere con un buon amico, qualche visita ad un familiare, insomma, l'importante è circondarsi dei classici pochi ma buoni. La vostra parolina magica per questa settimana è compagnia.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine danno libero sfogo alla creatività per la ristrutturazione di case, chi per sistemare appartamenti delle vacanze oppure per l'allestimento dell'ufficio. Bravi! Vi promettevate da tempo che bisognava rinfrescare un po' gli ambienti ed ora vi sentite particolarmente ispirati. Attenti però al portafoglio, non fate spese troppo azzardate. La vostra parolina magica è cautela.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si è deciso e finalmente vuole dichiararsi ed era ora. Cauti va bene, ma non esagerate. Le stelle vi invitano a correre il rischio, a buttarvi. La persona che vi piace è lì che attende un segnale, un movimento. Sappiate poi che agitazione e goffaggine non fanno altro che far trasparire di più i vostri sentimenti. Quindi lanciatevi prima che l'altra o l'altro si lancino a gambe levate. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione, una nuova elettrizzante opportunità si sta affacciando all'orizzonte. Giustamente prendetevi il tempo che vi serve per capire, per riflettere. Si sa che tutto per voi passa al setaccio e usate sempre la saggezza, ma tanto non sarà una scelta azzardata perché prima di decidere ragionerete bene. La proposta però è davvero invitante, è degna del vostro bel caratterino. La parolina magica di questa settimana per gli amici dello Scorpione è occasione.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, qualche discussione in famiglia vi renderà facilmente irritabili. Voi che avete sempre quell'atteggiamento pacifico, vi scontrerete spesso con chi ha idee diverse dalle vostre. Qualcuno si impunta, obietta e non vuol sentir ragioni. Le stelle invitano ad usare la vostra capacità di persuasione impegnandovi un po' di più stavolta, visto che i soggetti sono davvero tosti. La vostra parolina magica è pacatezza.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno ha avuto parecchie difficoltà lavorative nel recente passato e finalmente sta uscendo da un periodo a dir poco frustrante. Avete dato molto, senza fiatare, portato pazienza e atteso senza perdere le staffe. Adesso però è giunto il tempo di confrontarsi, discutere e chiedere ciò che vi spetta, soprattutto dal lato economico. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è riconoscimento.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, sveglia! Proprio non vi accorgete che vicino a voi, molto vicino, c'è qualcuno che vi adora e pende letteralmente dalle vostre labbra. Siete così presi ed indaffarati da non vedere oltre il vostro naso. Guardatevi intorno invece, illuminate la vostra zona circostante. Lì c'è qualcuno che si è preso una bella cotta per voi. La vostra parolina magica è considerazione.
0: Pesci.
1: Nuotate in un mare di preoccupazioni, amiche e amici dei pesci. Proprio voi che di solito siete sempre così rassicuranti verso gli altri, con voi stessi faticate a darvi quel conforto, quella pace. Le stelle suggeriscono di non temere e non rimuginare costantemente. Cercate di distrarvi ed essere un pochino più leggeri. Quello che vi sta a cuore lo affronterete meglio se mollate la presa. La vostra parolina magica per questa settimana è sollievo. Amiche e amici, è tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuì in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pre-comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il carretto del cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma,

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pracomunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il carretto del cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquarello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuì in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Hit Music Radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: te.
1: Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Because I'm happy, eccoci qua, perché sono felice? Beh, me lo chiedete, ce lo chiediamo ancora? Perché il venerdì pomeriggio siamo felici? Beh, perché va in onda l'Happy Hour con la vostra Evita in diretta su Free Radio sino alle 19. Eccoci qua, amiche e amici, felicissima di accogliervi in questo caliente, torrido pomeriggio, venerdì pomeriggio di luglio. La mia mission oggi è quella di rinfrescarvi, darvi proprio un refrigerio da questo calore assurdo con la mia bella playlist, una playlist movimentata, tosta, ricca di grandi successi, di grandi classici. Ma non mancheranno anche le super hit, le super new entry che ho scelto, che ho raccolto per voi, che siete le mie star, mitiche star. Ricordo il numerino WhatsApp per interagire con me, 378-06-55630. Raccontatemi cosa state facendo, se vi piace la playlist di oggi. Intanto iniziamo così ad Happy Hour su Free Radio.

E siccome mi piace sempre iniziare in modo originale l'Happy Hour, per inaugurarlo oggi ho scelto Sunday di Michael Learns to Rock. Sunday, un giorno. Siamo negli anni 90 ed esce questa hit molto bella, molto orecchiabile. Però il significato è un pochino nostalgico, perché riflette sull'amore duraturo, sugli amori del passato, con la speranza che, nonostante magari il tempo sia trascorso, un giorno ci si possa ritrovare, un giorno ci si possa riconciliare. E quindi iniziamo alla grande con un bel messaggio qui in diretta su Free Radio, l'Happy Hour c'è.

quasi 10 anni fa mi sono sentita un pochino borghese con 10 Alessandro Borghese, ma io voglio parlare di lui, di Ragabone Man, che sfornò questo pezzo Human, sfornò giusto per parlare di cucina, anche una canzone che ruota attorno all'idea che nonostante le nostre imperfezioni, le nostre debolezze, siamo tutti esseri umani che cercano comunque del fare del proprio meglio con i mezzi e gli strumenti che abbiamo, e sottolinea la natura fallibile dell'essere umano, ammettendone così errori e debolezze.

Singolo contenuto nell'album degli Skunk Anansie, The Painful Truth, dal titolo Shame. Si tratta di uno dei brani più intensi e personali della carriera degli Skunk Anansie, in particolare della cantante Skin, che ha raccontato qui come si rifletta il suo vissuto familiare. Ecco che Shame è dedicata soprattutto agli emarginati, ai ragazzi che trovano nuove famiglie capaci di sostenerli e di amarli come è giusto che meritano.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

E qui incontriamo davvero un bel connubio accattivante. Loro sono i Teddy Bears, la sempre iguana Mr. Iggy Pop con il brano Punk Rocker. I Teddy Bears sono una band svedese attiva dagli inizi anni 90, come sentite coniuga diversi stili come il rock, l'hip hop, passando anche dall'elettronica ed il punk. E questa versione di Punk Rocker è anche la colonna

E beh, i Deep Purple, reduci dal successo per le due date italiane delle scorse settimane a Pisa e poi ad Est in provincia di Padova, grazie anche al tour stanno promuovendo il loro ultimo album dal titolo Splat, dove oggi per voi ho scelto Arrogant Boy, ragazzo arrogante. Questo è il singolo di lancio di questa, di questo 24esimo, pensate un po', 24esimo album delle icone dell'hard rock. Quindi possiamo dire che la prima mezz'ora di Happy Hour è partita davvero alla grande. Restate sintonizzati per tutti i grandi successi che ho scelto per voi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

singolo in rotazione dei Muse del nuovo album che si intitola The Wall Signal e il titolo del brano è Usher. Sono accompagnati dalla cantante messicana Ellie Goulding, che è stata definita questa una collaborazione un po' oscura, sperimentale, in stile dark, rock pop. Qui si affrontano i sentimenti e la separazione, anche perché non da molto tempo, purtroppo, il cantante dei Muse, Matthew Bellamy, si è separato dalla moglie. E come spesso accade, magari gli eventi personali poi sono fonte di ispirazione anche per gli artisti, per creare delle vere e proprie opere, come in questo caso Usher.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Easy Street è un brano veramente leggero, veramente romantico, anche a tratti nostalgico. Loro tornano dopo 3 anni di silenzio, ma c'è anche dell'ironia all'interno di questa hit che parla di leggerezza e poi di comprendere le imperfezioni della propria vita e di accoglierle per sentirci più completi, sentirci più unici, amare quei lati delicati di noi. Per ora nessuna indiscrezione su un nuovo album, quindi ci godiamo il singolo Easy Street.

Ocean, Oceano è un brano della storica band dei Go Go Dolls, quella di Iris per intenderci. Il brano è uscito lo scorso anno e affronta il tema delle relazioni, dei coinvolgimenti emotivi che davvero a volte sono potenti, travolgenti, sono enormi proprio come l'oceano. Però dobbiamo fare attenzione a non farci travolgere troppo da queste onde emotive troppo grandi per non venire spazzati via lontano, che poi sappiamo quanto è difficile ritornare.

martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

Un nuovo singolo anche per Bryan Adams, 51st State, stesso titolo dell'album, tra l'altro uscito a sorpresa per la gioia dei fan. È un nuovo inno potente, un inno rock che celebra l'orgoglio e l'identità canadese, la nazione di nascita di Bryan Adams, e quindi è anche un omaggio alle persone, alle comunità e ai valori del Canada, di questo bel paese tanto caro a Bryan Adams. Nel frattempo volevo salutare tutte le persone all'ascolto, tutti gli amici che sono collegati su Free Radio, saluto anche gli amici qui in studio, saluto Matteo, saluto Norbert e tutti coloro che amano l'Happy Hour. Ciao!

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

E loro sono gli Nailer, capitanati dal figlio di Bono degli U2, Eli Iveson, che pubblicano lo scorso anno il loro terzo album intitolato Open Wide. E Open Wide è anche la traccia che ho scelto perché in origine fu semplicemente usata come un breve demo di musica house. Poi però fu trasformato in studio in questo pezzo rock a tratti ipnotico, a tratti travolgente. Noi qui in studio ci siamo un pochino lasciati andare con questo ritmo proprio travolgente, ipnotico. Il termine esatto è questo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

E parla proprio della figura del postino, Postman, brano di Youngblood incluso nel suo ultimo album Idols. È un postino che dovrebbe consegnare un pacco della posta d'amore e non riesce mai a giungere a destinazione, alla casa destinata. E quindi cosa succede? L'attesa diventa preoccupazione mista a speranza, sino poi ad arrivare alla delusione che questa posta, questo famoso pacco, non arriverà mai alla casa, al luogo di destinazione. Amiche e amici, vi ricordo che la replica di Evita va in onda ogni domenica pomeriggio dalle 17, oppure il martedì notte, andando al mercoledì dalla mezzanotte, c'è l'Happy Hour in replica.

Dust, band di Los Angeles, California, diventata strafamosa grazie al singolo Wherever You We Go del 2001. Ora sono più grandicelli, sono più maturi, però parlano ancora d'amore, di romanticismo, parlano di sentimenti. Insomma, i The Calling amano tanto i legami importanti.

0: Robin Schulz. Robin
1: Schulz. In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
0: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
0: Robin Schulz returns same time next.

Lei è Kylie Minogue e loro la band degli Snow Patrol, una collaborazione azzeccata molto ben riuscita per il singolo sfornato qualche settimana fa dal titolo Tease Alarms. Solo per voi le new entry su Free Radio, proposte dall'Happy Hour, dalla vostra Evita. Anche questa è una new entry, Maroon 5 con All Night.

Qualche anno fa i tedeschi Scorpions escono un altro energico, interessante album intitolato Rock Believer. Ed il singolo di lancio fu questo, Peacemaker. Questa è tutto l'album, furono registrate durante il periodo della pandemia in uno studio di Hannover, un unico studio perché, come sappiamo, la criticità del periodo non permetteva a nessuno di spostarsi, ma loro l'hanno vissuta in modo piacevole e divertente perché sembrava lo stesso sistema che usavano negli anni 80, un unico studio di registrazione per fare tutto.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

stata veramente una sorpresa ed una sfida interpretare Stand By Me di Ben E. King, un brano che nella storia fu realizzato, interpretato, scusate, rivisitato, coverizzato, personalizzato da moltissimi artisti che hanno omaggiato Ben E. King e ci sono riusciti anche i Motörhead nella loro singolare versione così romantica, inclusa nell'album di cover intitolato Undercover. Solo per voi che siete le star di Happy Hour.

7 luglio gli U2 hanno pubblicato la nuovissima Street of Dreams, brano scritto da Bono e The Edge, ed è il brano che anticipa la nuova uscita dell'album, che non sappiamo ancora nulla, non ci sono ancora indiscrezioni per quanto riguarda il nuovo album degli U2. Il luogo di ripresa di Street of Dreams è stato Città del Messico. A maggio hanno girato il videoclip di questo brano nei pressi di Plaza Santo Domingo e loro, gli U2, erano sul tetto di un autobus. Grandi, grandissimi, alti, come sempre. Come voi che siete i miei eroi.

E la conclusione ormai è sempre la stessa, il brano che io dedico a tutte voi e a tutti voi, che oltre ad essere le mie star siete anche i miei eroi, gli eroi di Happy Hour, che si conclude qui anche per questo venerdì. Vi invito ad ascoltare la replica domenica dalle 17 oppure martedì notte andando al mercoledì dalla mezzanotte, se volete c'è l'Happy Hour ancora, c'è vita. Che vi dà un'altra rinfrescata. Spero di avervi rinfrescato oggi. Fuori le temperature sono ancora torride. Va bene, comunque sia, vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend. Ci si risente venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, con l'Happy Hour. Ciao, alla prossima!

0: And that brings us to the end of Synthpop Symphony 337. Thanks for listening. Don't forget, you can hear every episode at synthpopsymphony.com. And it's a crazy world out there, folks. Let's keep connecting the world through music. I'm Matt Williams. Keep supporting new and classic synth-driven music. And I'll see you next week for another Synthpop Symphony. Good night.
1: You're signing off Synthpop Symphony.
2: Synthpop Symphony.
1: With DJ Matt Williams.
2: Signing off.
3: Signing off.
4: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
5: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
6: Tanta musica nuova, appena sfornata.
5: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
7: In che senso?
5: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
8: Se i miei calcoli sono esatti.
5: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
9: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo! Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21.15 presso il Pra Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pracomunale alle 21.15, lo spettacolo teatrale gratuito Il carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: You know, everybody's talking about how different I am. I guess they can notice the change, the way I walk, the way I talk. Believe it or not, baby, I can feel it here inside of me.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: internet freeradioconselve.it cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Free Radio Conselve, eccoci qua.
2: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
2: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Con questa canzone che si intitola Kill.
2: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
3: Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo! Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21.15 presso il Pracomunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in Sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in Pracomunale alle 21.15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.
4: Let's go global in

0: You've been listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
2: Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions.
3: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
4: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Sì, cari amici, allora sì, ci sono anche questa sera. Allora, benvenuti a Pillole di Musica. Sono Roberto Violato e questa sera vi accompagno in un viaggio ormai cominciato ancora un paio d'anni fa, due anni e mezzo circa. Questo viaggio fatto di storie, di significati e aneddoti, sfumature varie che rendono ogni brano unico. Diciamo che qui la musica non passa soltanto, si svela, si racconta, lascia emergere ciò che spesso rimane nascosto tra le note. Mettetevi comodi, lasciatevi guidare dalle emozioni. La nostra serata comincia adesso.

Beh, allora iniziamo da questo primo brano, che è un brano, una canzone di Howard Stewart, Year of the Cat, l'anno del gatto, che è una storia cinematografica ambientata in un luogo esotico e indefinito. Un uomo in viaggio incontra una donna misteriosa che lo trascina in un'avventura fuori dal tempo. Lui perde la direzione, perde il controllo e alla fine perde anche il pullman che avrebbe dovuto riportarlo alla sua vita ordinaria. Pensate, è il simbolo di un momento sospeso in cui ci si lascia andare a ciò che accade senza spiegazioni. E questo scriveva Howard Stewart. Andiamo avanti allora con il primo brano della serata, Year of a Cat. Poi ascolteremo gli Eagles con Take It Easy.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Eh sì, è proprio così, il resto lo facciamo noi, il resto lo facciamo noi. Bene, voglio ricordarvi innanzitutto il nostro numero di WhatsApp, che è il seguente: 378-065-5630. Ripeto, 378-065-5630. Naturalmente, per chi vuole interagire con noi in diretta, tutte le sere riceviamo della corrispondenza, diciamo, tramite WhatsApp, e questo ci fa molto piacere. Bene, andiamo avanti con il nostro programma adesso. In programma altre 4 canzoni. Il primo brano che vi faccio ascoltare è di Elvis Presley, In the Ghetto, si intitola. Pensate che nel 1969 Elvis Presley pubblica questa canzone, una delle sue rarissime canzoni di denuncia sociale. Scritta da Mac Davis, racconta la vita di un bambino nato nella povertà di Chicago, fame, strada, violenza, fino ad una morte annunciata. E mentre lui muore, un altro bambino nasce nello stesso ghetto, pronto a ripetere il circolo vizioso. Elvis dovette lottare per inciderla, ma quel brano segnò il suo ritorno come artista, capace di parlare anche delle ferite dell'America. Dopo di lui ascolteremo Errol Mavey and the Blue Notes con Ain't No Stoppin' Us Now. Scusate, mi sono mangiato un po' le parole. Ain't No Stoppin' Us Now. Poi di America con You Can Do Magic. Come quarta canzone, Barry White, Let the Music Play. Ma iniziamo da Elvis Presley, In the Ghetto.

0: one ticket please. Love almost everybody's here.
1: Eh sì, questa è la caldissima voce di Barry White, del grande Barry White. Let the music play. Lascia suonare la musica.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Beh, voi dovete sapere, cari amici, che nel 1974 gli ABBA conquistano l'Eurovisione. Praticamente è un festival che fanno tutti gli anni, insomma, con Waterloo. Questa canzone trasforma la sconfitta di Napoleone in una resa d'amore. La protagonista capitola davanti a un sentimento irresistibile, una sconfitta che diventa vittoria. Raccontata con energia pop e ironia, tra l'altro, il gruppo rischiò di non portarla al concorso, ma quella scelta cambiò la storia della musica europea, pensate voi. Waterloo è la celebrazione di quando arrendersi è la cosa migliore che possa capitare. Dopo ascolteremo Belinda Carlisle con La Luna. La terza canzone è di Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, posso ascoltare il tuo battere, il tuo cuore, e i Common Arts con Never Can Say Goodbye. Questa è una canzone di

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Questi sono loro, sono i Common Arts, con la canzone Never Can Say Goodbye. Non posso mai dirti addio.

Eh sì, cari amici, allora noi continuiamo a pillolare. E adesso ascolteremo altri tre brani. Il primo è Moving Out di Billy Joel. Poi ascolteremo gli Alphaville con A Victory of Love. E per la terza canzone ascolteremo i Backstreet Boys con The Perfect Fan. Allora, Billy Joel con questa canzone, Moving Out appunto, descrive lavoratori che si ammazzano di straordinari per cambiare la loro vita. In realtà è una satira del consumismo e dell'idea che muoversi su equivalga a vivere meglio. Joel ha spiegato che Anthony, praticamente uno dei ragazzi protagonisti del brano, non è reale. Rappresenta ogni ragazzo irlandese, polacco o italiano che cerca di farcela in America, spesso sacrificando i propri talenti per obblighi familiari o pressioni sociali. Is that all you get for your money? Praticamente è tutto quello che puoi dare, puoi avere per i tuoi soldi. È la frase, diciamo, che smonta l'intero sogno. Se il prezzo è la salute, la felicità e la libertà, allora non ne vale la pena. Andiamo allora con Billy Joel, Moving Out.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.
2: Siamo agli Alphaville. A victory of love, la vittoria dell'amore. L'amore vince sempre. Su questo brano saluto Francesca, Giovanni e anche la Paola. Grazie dei saluti.

E qui siamo al divertimento perfetto. Secondo i Backstreet Boys.

0: Eh sì, cari amici, adesso sono, beh, ce lo facciamo dire da lei.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Ecco, sono le 21 e 58 minuti, vuol dire che è passata più o meno un'oretta, insomma, fra due minuti che siamo assieme questa sera. Adesso ascolteremo gli U2, il brano che ho scelto, Angel of Harlem. Questo qua, questa canzone è un omaggio degli U2 a Billie Holiday, che sarebbe Lady Day, e alla tradizione jazz e soul di New York. È una dichiarazione d'amore verso la musica nera americana, nata dall'impatto emotivo del primo arrivo della band nella Grande Mela. Luci, radio accesa su WBLS e la voce di Billie Holiday che li accoglie come un'apparizione. Poi, dopo gli U2, Bob Seger e The Silver Bullet Band con Night Moves e Live 42 con Lessons in Love, lezioni in amore. Ma andiamo con gli U2, Angel of Harlem.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Eh sì, qua alla notte, di notte ci si muove di notte. Eccoli qua.
2: A little too tall, could use a few pounds.

E qui c'è da imparare, eh. C'è da imparare, queste sono lezioni in amore, questa qui è Level 42, Lessons in Love. Impariamo.

0: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: Beh, per la gioia di tutti quanti i veneti che sono in giro per il mondo, ascoltare un po' la, diciamo, la lingua madre, la lingua veneta, non fa mai male, anzi. Bene, adesso ascoltiamo i Deep Purple con Highway Star, praticamente stella dell'autostrada. Questa canzone è nata quasi per magia su un autobus diretto a Portsmouth. È un inno, diciamo, si può dire tranquillamente, alla velocità, l'uomo, la macchina e il desiderio diventano un'unica forza lanciata sull'asfalto. Ricky Blackmore scrive un assolo alla Bach che diventa leggenda e l'album Machine Head viene registrato nel caos del Grand Hotel di Montreux dopo l'incendio del casinò. Highway Star apre i concerti, accende le strade ed è ancora oggi la definizione stessa di rock ad alta velocità. Poi ancora rock con gli AC/DC, Shoot to Thrill, i Boston con Don't Look Back e i Metallica con Nothing Else Matters. Ma iniziamo queste quattro canzoni dai Deep Purple, Highway Star. E questa forte, ragazzi, Se non vi smuove questa canzone, non so che cosa vi può smuovere. Secondo me è una delle canzoni rock più belle mai state fatte.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Non conta niente di più. Nothing has matter. E sapete chi sono questi, no? Questi sono i Metallica. Anche questo è un bellissimo brano. Ascoltiamocelo in silenzio.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Bene, abbiamo deliziato anche i nostri ascoltatori dagli Stati Uniti e in tutti quei posti dove si parla l'inglese o l'americano, ecco. Andiamo avanti adesso. Pensate, vi faccio ritornare indietro adesso, andiamo indietro nel tempo, andiamo nel 1970 con i Creedence Clearwater Revival. La canzone che vi faccio ascoltare è Have You Ever Seen the Rain, che è una canzone che parla, un po' ambigua si può dire, parla di tristezza in mezzo alla felicità, di un momento luminoso che viene improvvisamente oscurato da qualcosa che sta per finire. John Fogerty l'ha scritta nel 1970, quando i Creedence Clearwater Revival erano all'apice del successo, ma internamente stavano crollando. La pioggia in un giorno di sole è la metafora perfetta di quel paradosso. Poi ascolteremo Harold Melvin and the Blue Notes con Don't Leave Me This Way, praticamente non lasciarmi in questo modo, non lasciarmi così. E poi i Commodores con Say On, ma andiamo con i Creedence. Have You Ever Seen the Rain?

il grande Errol Melvin and the Blue Notes, in questa bellissima canzone degli anni 60, fine anni 60, inizio anni 70, Don't Leave Me This Way, non lasciarmi così, in questo modo.

0: see where I don't want you to go.
1: Questa è Free Radio.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: E passiamo ai Commodores con Sail On. La voce principale, sapete, è Lionel Richie, una voce bellissima.

Beh, amici, siamo verso la fine della serata. Abbiamo gli ultimi due brani che vi faccio ascoltare. Il primo è dei Dire Straits, che è un brano che si intitola How Long. Forse molti di voi magari non l'avranno mai ascoltato, perché è un brano un po' che non si mette tanto su per le radio e che non si può suonare, insomma, ecco. E poi una canzone country, Charles Brooke con Yes. Ma ascoltiamoci questi Dire Straits con How Long. Chunky di country, questo brano qui è un brano country, questo qua di Dire Straits.